0: Ope Olu Adesewu Adejumo lati Igangan mo kiyin e kojumo lo gbogbo odo yin o
1: ona mi la mori o
0: e sawari lagelu lori Facebook
1: awa olonde geson
0: e ba di sawari e te ti ri
1: awon lo nuno
0: iyen lagelu FM
1: emi la ri emi
0: like e follow e